0: Classic Rock.
1: Classic Rock. La mente. Non permetter cruzzo isolamento.